Oi, mi tambu bli bla. Awi bla la paiti milo, nemlo susa bli bla. Emorai, ki blet maritim sista bli bla. Mino faita, mi lava ya. Yumi FM, yupilim tu.

good morning, là, Yumi FM. Mie, on va sigi mangi, mandem dreba blo mi biplarin lo, yala blo mi plalo meden, mita walking sports ego sem lo divine word, university kamo sem backpens, mbra sa kotsan dun bla delta po, mbra salim delegation chol po sem lo gata sigi mangi usai solari.